ubriaco fradicio, ti scuoti la trascina contesa, e pronto a t'offenderà, ne seguirà tumulto, e se che poi così da lieto te la turbar la prima visione.